ciò che ti unisce ti dividerà. Nei miei ricordi la quarta sinfonia